0: 58 por Radio Corazón Tropical 107.6 FM.
1: Questa canzone fuori di testa.
0: 58.000.
1: Se non ti piace, mangiati questa.

0: e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano.